0: di 50 metri quadrati, un canile bio di tutti e due e quattro veicoli. Al più forte dell'intervenzione sono stati mossi un centro di personale con l'appoggio di mezzi aerei. Il fuoco è stato ammaestrato e risera. Il traffico aereo è interrotto dopo mezz'ora in Santa Catalina a Ribiado, come a circolazione nella strada dipartimentale 81.
1: E di bettua o peggioramento di Asichi a Via Orientale Bassa in situazione di crisi.
0: Il Comitato di Risorse in Acqua ad ogni due in Bastia punta una nuova degradazione. 78% di Eval de Gurade sono sotto a media e riserve dell'Ufficio Idrolico non sono più riempite che a 27%. In Via Orientale fa la nuova riserva a 20%. In conseguenza sono rinforzate le restrizioni di sospesa all'irrigazione agricola per Viliere che hanno assicurato di già a Zora Golta, prossimo comitato il 25 di settembre.
1: In direttore di nuovo Roland Agrisa di carburanti in Corsica.
0: Sono sempre sotto pressione i rivenditori indipendenti di beta o scudo tarifario di Total Energy. Sei mesi dopo una prima allerta, l'operatore di Oredale Vito denunciano una situazione insupportevole, mettendo in rialzo i mezzi senz'altro di Total Energy, ricusando l'IEA quantunque che usa proprio fornitore Rubi aveva semplicemente deciso di un porgere di aiuto. A più lungo andato, portavoce di Bompizzi di Corsica, Sergio Antoniotti, un scarta mica una regolazione di prezzi divisa in particolare dal deputato di Bomonte Paul André Colombani.
2: Ci sostengono assai, in 2021 il gruppo ha perso assai soldi, in 2026 penso che non ha perso più che in 2021, ma rimanto che in 2021 a Reda e So è quasi smarrito di Corsica. E Vito ha tenuto. Sicuramente c'è una regolazione, ma ci vorrebbe forse andare a cercare su chi si basa in tutti i mercati che non sono mica esattamente identificati. Voglio dire che una grande partita di essenza venuta in corsa non va mica sempre in stazione. C'è un sistema che si mette in piazza di boi garquani che cresce. All'inizio era per solamente le intraprese che hanno il trasporto, che hanno cuve mese che come stazione, e ora si generalizza un sistema che se vede una cuve in plastica, un fusto d'orio, vi livrano quantità minime a prezzi meno cari che le stazioni. Ci avrebbe messo appena un naso dentro. A regolazione abbiamo detto, nell'isola i pompisti hanno rivenuto e conosciuto e gesso che lì, un cinema che scappa dunque, e che li ci trovano secondo tanto il petroliero che i pompisti.
0: Sergio Antonio Thierry ha un microfono dell'En Battini in dell'emissione di redazione d'RCFM da Sant'Edorno a Nanta Adela, ici RCFM, e da sapere che il rapporto di un deputato Dado Colombani nella regolazione di prezzi di carburanti aspettato per la fine di un mese, da cui attendo malgrado la zerga di provvigionali non è prevista per ora nessun blocchimi di depositi di petrolieri.
1: E in continente i biscaori di un Mediterraneo hanno piantato l'iso blocchimi dopo a 4 giorni d'azione.
0: E dopo a 6 ore di riunione, Erico a ministra di Abesca hanno ottenuto fra altro che usò aiuto per il carburante si è alzato a 35 centimi ulì idro adattato ogni mese secondo i Corsi. Il comitato di Ebesca e di Corsi che partecipava a questo movimento mica us indicato per la difesa di Ebesca o Rigorsi, Joseph Sana denuncia una garnavallata. Il presidente di comitato Corso Daniel De Fusco e lui scarta possibilità di no di blocchi medi Bortisulani.
1: E per Roland Indio Gabalo Sporting Club di Ostia scongiura Malazurt in Furiani.
0: Primo punto in casa sta stagione per i Durchini e risera dopo Zoberti da pari da 1-1 contro l'AS Cannes in Liga 3, un risultato che permette all'omi di Laurent Perrelade di riviare da appena e di rassicurare di noi i suoi sostenitori, Battisto Mosconi.
3: Non c'è mica luce in un stadio Armand Cesari, per la prima volta della stagione lo Sporting una mica berso in Furiani, scorso di parità tra i Turchini e l'AS Cannes di Mathieu Chabert, intrenatore di lo Sporting tra 2019 e 2021. A partita cominciata male come tutte quelle in Furiani sta stagione, l'AS Cannes ha aperto un score con un but magnifico di suo capitano Gonçalves, ma lo Sporting una mica beura e la sua reazione è buona. 12 minuti dopo questo but, i Turchini rivene in una partita con una realizzazione di Clément Rodriguez, ma era Juan Garnier ad lasciare i suoi compagni a Dege dopo un tacolo assassino. I Turchini fa una bella broa di tenere questo buon onde di contra Dege e mostra assai belle valore che fa piacere al suo pubblico che a sciacamana di suoi giocatori a fine di un scontro per la prima volta di sta stagione di Lega 3.
0: E prossimo scontro per lo Sporting Club di Bastia sarà sabato 26 di settembre al stadio Charletti contro au Barigi Treggi Atletico.
1: Ringrazia, bi Roland Ado e parla di Udan Puetorn a qua di Limpuralesque Udie. Staman nulli abbastanza numerosi in Cismont e tra Ugabigur su Unione Vassia, ciò chi può rinuda due o tre a quad, in altro sa facchera usol e tutta a Madina, da quanto sarà debula moderado, soffira sino a 40 km all'ora, verso a Walagna e un mesiorno di Agur, siga pesudo un mesiorno dunque, gatti Udam, pu digeremo nanta Unione Vassia, ciò e Ugiant, tro a quad e chi sarà lo d'imporalesque, invece a Punante e verso Unione di Bourtiuetiu e Proubia, sa facera usol su do mezion ou tempo assai a Sulana dou un tuel ou fermera moderado e poi d'imperadur sempre abbastanza alte per a stagione, sa spetta sina 34 ora e gontun che su mezion in Bourtiuetiu farà 31 in Ayac ou 30 in Bastia sina 28 in Balagna e 26 rai in Cavegorso.
4: Ici RCFM.
5: Actu local, musique et bonne humeur.
1: Allez, on reste ensemble sur RCFM et via Stella. Soyez les bienvenus dans un instant. C'est l'écho d'ici. Restez avec nous. Bonne matinée.

0: N'oubliez jamais Joe Cooker, Assetto, Re, Meno, Degeo, Re, Deri, Droit, Subidu, Nostri, Zidelu, Chicou, Marie-Elisabeth Ferrandini.
1: Ici RCFM.
2: Salute, salute. Oggi ritroviamo moi Anton e chi ci va a Biagia perché parla tre lingue e ci conta come la si passa a Berello.
3: Io parlo parecchie lingue e so inglese, francese e corso. Uso l'inglese di a glassa. Dandi tutta la scuola. Come fratello e tutto parliamo inglese. Dorte qua mamma parliamo in francese.
2: Ma allora, come la si passa in uso gerbello?
3: Assai duro. Ora io penso che in un gerbello ci sono tre sezioni. Ce ne a mezzo di inglese, o più grande. Dopo, non c'è un lato manca di un corso e non c'è un lato dritto di un francese. Infatti, dopo, i muri si sciapano, allora le parole di inglese partono in un corso, le parole di un corso partono in francese, le parole inglese partono in un francese e un corso. È veramente assai di droio in un mo gerbello, Guia. Un mo gerbello asa come a che persone tu a parlare in queste differenti lingue.
2: E un polemica sa resta qui.
3: Italiano fermo in qui che mi piacerebbe quando sarebbe grande a fare l'Allemagne. E di noi mi piacerebbe a fare spagnolo.
0: Chi ne pensi con i nostri ziduci che parlano dunque parecchie lingue o micro vuoi di Marie-Elisabeth Ferrandini. Peu à peu, vous laissez vous dire le Turquie d'Uriani, au bol, qu'on a dit nous, on y orne. Dans nous d'aqui, parlerons d'un bel festival et d'un bel scontre, où Isolimondi qui bolte à Inayach, ou qui s'y passera, d'aigu à peu, ou d'un 24 ou 27 septembre, où l'Irlande qui sera l'honneur, et nous parlerons cou à notre invitée, Sylvie Fidon, qui sera qu'on a eu bien sous cette heure et bien, et via Stella.

0: Vataibet, 6 veille ou 10, le haut radiré droit au notre ami Goubol.
1: C'est votre réveil.
2: Ici RCFM. Le réveil 100% local.
3: Au boule. Et c'est à lingua go, ça scrivait à lingua francese. Perché mica, puerebbe di così. Ci siamo conosciute 250 anni fa. E era un matrimonio arrangiato, incovorzato. Si è sempre stata più forte e di noi più violente tra noi due. E ho sonata viola di un mare a mezz'aere, e rea di un ladino. Sono stata detta e mica scritta, da bocca a reccia e mica da più una carta. A lingua toscana gloriosa mi tradava bene, e scrivia ciò che non poteva scrivere, mi denia gara. E poi si giunta tu, fiera, superba, orgogliosa, e mai proibito mi avrà del ladino, mai staccata da mova mia, e purtanto ti ha di denu da gara quantunque. Malgrado i corpi e barulace, ti ha di denu da gara per Victor Hugo, René Char, Rabelais, per Camus e per Simone Veil, per tutti gli astri di noi. Eppure, tu hai imparato ai movioli a scordarsi di sua mamma. Un amore senza ragione. Forse quello sindromo di Stoccolma. Puro, puoi parlare con milioni di persone per questo mondo. E io posso comunicare con una miliarda. Per te un mare è un muro. Per me una strada aperta. E do montagne so esilio. E me so aggrotto. Allora resisto. E ti porto sempre ancora a me. E i movioli si riurtano e non capiano mica sta lia che ci stringe. Non si dà gerano ma più. Così puerebbe scrivere la nostra gara lingua gorsa, o bol.
0: Paul Turchi, Durian, Ognor, l'Anterce FM.
1: Radio France, partenaire des Journées Européennes du Patrimoine. Le ministère de la Culture vous invite ce week-end à découvrir des lieux exceptionnels. Certains ouverts pour la toute première fois. Samedi et dimanche, participez à des animations partout en France. Tout le programme sur journeedupatrimoine.fr.
4: RCFM, Incanto, con Cristóvão Nozzagaglia.
0: Artistes confirmés, talents en devenir, ils ont rendez-vous dans nos studios pour partager leur voix, leur passion et leur univers.
5: Manda via suramento.
0: Du live, des rencontres, des découvertes, c'est Incanto le vendredi soir à 18h et en podcast sur l'appli ici RCFM.
6: L'altura di Agastellusi vicino, qui c'era l'adia, Urano e Paulino.
4: Incanto, le live sur RCFM.

0: I don't want to lover Texas sur RCFM.
1: Le forum avec Moufragi Matériaux et Batiman à Porto Vecchio, lieu dit Fossi, T10, à Ajaccio Baleone et sur moufragi.fr.
2: Les 26 et 27 septembre 2026, près de chez vous, participez au Virade de l'Espoir, un événement solidaire de l'association Vaincre la Mucoviscidose.
3: Venez relever des défis ludiques, sportifs et familiaux et profitez d'une ambiance festive avec des concerts, des spectacles et des jeux pour petits et grands. Ensemble, prouvons que l'espoir fait vaincre.
2: Rendez-vous les 26 et 27 septembre partout en France pour vaincre la mucoviscidose. Trouvez la Virade de l'Espoir la plus proche de chez vous sur virade.org.
4: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
5: Ici et Matin,
4: Christophe Zagal.
0: Arin Grazia Bidesegunoiso, Toremitsu. On nous disait les convois Roland Frias et Semouichi Biagua Gris et Diego Bourrant in course.
6: So sempre sotto pression, les revendidori indipendenti di Betauscudo tarifario di Total Energie. Sei mesi dopo, una prima alerta all'operatore di Uredale Vito denunciano una situazione insupportevole, mettendo in rialzo i mezzi senz'altro di Total Energie, ricusando lié a quantunque chi uso proprio fornitore. Rubi aveva semplicemente deciso di un porgeli aiuto a più lungo andato, porta oggi di bon Pisti Igor, Siga Serge Antoniotti, un scartamica, una regolazione di prezzi, divisa in particolare da un deputato di Beaumont e Paul André Colombani.
7: C'è Justin Anassai, in 2021 il gruppo ha perso assai soldi, in 2026 penso che non ha perso più che in 2021. Ma veramente che in 2021 arreda esso e quasi smarrito di Corsica, e Vito ha tenuto. Sicuramente c'è una regolazione, ma ci vorrebbe forse andare a cercare ciò che si basa in tutti i mercati che non sono mica esattamente identificati. Voglio dire che una grande partita di essenza è venuta in Corsica, non va mica sempre in stazione. C'è un sistema che si mette in piazza di Boiga qui cresce. À l'inizio dira per solamente l'entreprise che hanno idrasport, che hanno cuve meseghe come station, e allora si generise un sistema che se vede una cuve in plastica, un fusto d'orio, vi livrano quantità minime a prezzi meno gare che station. Ci avrebbe messo appena un naso dentro. A regolazione abbiamo detto, nell'isola i pompisti hanno rivenuto e conosciuto, e già ciò che è, un cinema che scappa, dunque, e che li ci trovano secondo, tanto il petroliero che i bombisti.
6: Serge Antoniotti e Ria au micro, vous nous délène battine in dell'émissione di redazione da Saint-Edorn a Nanta Adela, ici RCFM e Hélène Battine che nous ridroueremo di no dopo a un nostro notiziale di mezz'orno per un'altra émissione, le club de la presse per voltare Nanta l'attualità di asimana scorsa cui i nostri gonfratelli di Astampa Isulana.
0: In continente bisca ore di un mediterraneo hanno biantato Eliso Blucchimi dopo a 4 giorni d'azione.
6: Dopo a 6 ore di riunione Erico a ministra di Abesca hanno ottenuto fra altro che uso aiuto per il carburante si è alzato a 35 centimi un litro adatto ogni mese secondo i Gorsi. Il comitato di Ebesche di Corsica partecipava a questo movimento mica us indicato per la divisa di pescatori Gorsi. Joseph Sana denuncia una garnavalata. Il presidente del comitato Gorsu Daniel De Fusco elus carta possibilità di blocchi medi borti isolani.
0: In de attualità di no stinchan giustanotti in Aregno
6: ha distrutto una grande parte di un bastimento agricolo vogu e per tutto verso un'ora e mezzo di un stazzo di circa 100 metri quadrati distrutto a 80% secondo i spigni voghi di Cismonte. Sosta di rugia di no materiale agricolo e circa 300 metri cubi di veno. L'incendio è stato spinto verso 4:15 stamane e non c'è stato nessun ferito.
0: Sempre in Balagna o vogu l'antastra e di l'aeroporto di Gal via Maestrado e Riser.
6: Sosta di rugia di 28 ettari di macchia e corso vogu da mezz'orno sono stati istrutti da eviare un bungalow di 50 metri quadrati, un canile bio di tutti e due e quattro veicoli. Al più forte dell'intervenzione sono stati mossi un centro di personale con l'appoggio di mezzi aerei. Il traffico aereo interrotto dopo mezz'orno in Santa Catalina ha ribiato come a circolazione nella strada dipartimentale 81.
0: E di betto a ubedioramento di Asichi abbia orientale basse in situazione di crisi.
6: Il comitato di risorse in acqua d'unido eri in Bastia punta una nuova degradazione, 78% di eval de gurade sotto media e riserve dell'ufficio idraulico un so più riempiute che a 27%, in Piaggia orientale fa la nuova riserva a 20%, in conseguenza so rinforzate restrizioni, 10 sospese all'irrigazione agricola per evigliere che hanno assicurato i già zora colta prossimo comitato 25 di settembre.
0: Trasformare l'energia solare in idrogeno e qua scommessa di corsi gasolio.
6: L'impresa isolana ha inaugurato e rinnovato la prima unità di produzione di condizionamento di idrogeno rinnovabile di Corsica, installata in corso di un'esplotazione di 45.000 pannelli fotovoltaici, producerà sino a 20 kg al giorno, durerà per ora alba di un liceo marittimo di Bastia, a lunga andata le corsi gasolio sviluppa energia per i trasporti, l'industria e ripiazza o mazuto nelle centrali elettriche di Corsica.
0: E passiamo a Wallo, on avait la brua e risera di un Sporting Club di Bastia che ha strappato in fine uso primo bunto un furia.
6: Allora che l'isor idro e adege in fine di un primo tempo i d'Urchini ci l'hanno vata tenne di betto alla Escane compiendo a Barida, aperti da Parida 1-1, da chiese sciaccamana da iso sostenitori per la prima volta sta stagione di Lega 3 in casa. Prossimo scontro per Sporting sarà sabato 26 di settembre in Parigi.
0: E poi Roland e Principia d'Aere a quinta edizione di Ubastia Beer Festival.
6: Da poi ieri e sino a domani si ritrovano piazza Zanigula, pareti e brasserie gorse e rubè, concorsi, concerti, ateli di brasseria e degustazione so previsti come accordi culinari. Oggi spiega Mathieu, uno dei benevolenti di un festival.
8: Avemo ateli di tastatura di Abier, con una sitologa che si chiama Elisabeth Pierre, di una specialista di Abier, ha scritto assai libri d'anti e infatti l'idea di si ritrovare in giro a Biera per fare una tastatura di tutti i gusti che possiamo ritrovare in Biera e anche per fare un accordo con la roba da mangiare e a Biera, appena come l'idea di accordo vino e roba da mangiare, ma per Biera qui abbiamo assai di brasserie di un mondo e brasserie corse e infatti lo scopo è di far scoprire a Biera, ma questa parte di Biera che c'è poco mondo che conosce.
6: Un'intervista fatta da Clémence Gourdon Negrini. Un'altra informazione con voi a Christophe Udempo.
0: E corridono di Udemporal su due mesi giorno. Sa fa che usò l'estaman e d'avertutto, qualcuno lo contunque in Cismonte, forse cuduio tre acqua, ma mica sai, o antuello è debole a moderato, verso a Walagna e non to mesiorno di Agursiga. Su due mesi giorno volteranno dunque l'acqua di Imporales, che soprattutto in De Ugentro, a Gastanic, a Nanto Rione o a Stiaccio. In altro, sa fa che era usò, e come a Punante e tra Prubia e Purtivecchio ed Imperadure, on scambieranno d'anto, faranno alte per la stagione, farà solo mesiorno sino a 34 ore in Purtivecchio, sino a 28 in De Ugentro e verso Alincu, 31 in Ajaccio, sino a 30 ore in Antorione Vassiaccio e tra 26 e 28 ore tra Ugabigurso e Awalagna. Pesta fine settimana, domani, sabato e domenica, tempo assai assolanato in ogni luogo da or di mare a montagna, sarà piuttosto debole o anto e un scambieranno d'anto ed imperature.
4: Ici RCFM.
9: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Seconde partie du forum dans un instant, vous attend au 04 95 32 22 22. Toujours à mes côtés, Camille et Roland. C'est jusqu'à 9h. À tout de suite.

0: Sade ciò vinanta RCFM, un uti dialetto in lingua gursa presentato da Roland Frias. Buongiorno.
1: Buongiorno Arthur, buongiorno a tutti. A Viaggio Orientale oramai in situazione di grisa, di beta o beiurimento di Azichia. Allora chi oggi smonte Piazza d'Uoggi è in vigilanza gialla per un temporale. O gomitato di risorse in acqua ad unido e rimbastia punta una nuova degradazione. 78% di evalde curate so sotto media e riserve di l'ufficio idraulico so più riempiute che 27%, tanto so rinforzate e restrizioni di sospese all'irrigazione agricola per vigliere che hanno assicurato di già so raccolta. Prossimo umidato in Cismonte o 25 di settembre in Pumonte previsto di va un punto oggi in fin di mattinata. Dell'attualità di nostro incendio stamani in Aregno ha distrutto una grande parte di un stazzo, un vogo è perduto verso un'ora e mezzo in un ostimento di circa 100 metri quadrati, distrutto a 80% secondo i spingivoghi di Cismonte. Sono stati rugiati di nuovo materiale agricolo e circa 300 metri cubi di veno. L'incendio è stato spinto verso 4:15 stamani e non c'è stato nessun ferito. Sempre in Balagna, o vogu nanta strada di l'aeroporto di Galvi a maestrado e risera, so stati rugiati 28 ettari di macchia e corso vogu da mezz'ora, so stati distrutti da eviare un bungalow di 50 metri quadrati e un canile bio di tutti e due e quattro veicoli. A Ugabidulo sul Giale, Ribi, a Greo, a stu dopo mezz'ora, in de 31 agenza di Ugredi Agricoli di Agorsica, l'impiegati s'opponeno a Ubrugetto d'abiginamento con Agacha Provence Côte d'Azur è previsto un scontro in particolare con il presidente di commissione di gestione nazionale. E poi un ridro come tutti i venderi con il club della presse per voltare l'attualità di la settimana scorsa con i nostri confratelli di Stampa Isolana, emissione da sente dopo il nostro nudiziale di mezz'ora.
0: Ringraziamo Roland, ci ritroviamo oggi ciò ripa l'attualità sempre in lingua gorsa in cuvosco.
1: Copiegi a dopo.
0: A dopo. Il tempo d'oggi in Corsica, in Cismonti, una bella mattinata di sole, innanzi di ritrovare piano piano qualche nuvolo. In fin di mattinata ritroveremo acquati in un rugione cortinese e in antaulivanti dell'isola. In Pumonti, un risico d'acquati concernedia soprattutto un portivettiaccio in fin di giornata. Un vento soffierà da ponenti certi orti assai forti nella parte estrema di Pumonti. Ritroveremo raffiche sino a 55 km/h in Balagna, in temperature di un giorno tra 25 e 28 gradi nanta un bordo di mare e sino a 19 gradi in montagna.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: 10h03 sur RCFM, bienvenue si vous nous rejoignez, merci d'être à l'écoute de nos programmes. Stéphane Casalong réalise cette émission, Patricia est au 04 95 32 22 22, c'est le bout du fil, c'est pour rejoindre la radio si vous voulez nous contacter. Et c'est Arthur Solinas derrière ce micro, nous sommes ensemble jusqu'à 11h30 et nous profiterons de cette heure pour retrouver d'ici quelques instants Dominique Landron dans nos Girandologne. On sera du côté de Porto Vecchio pour le festival Piazza Uville, moi on sera avec, je crois, des invités de grande qualité. Juste avant, nous aurons le plaisir aussi de recevoir Philippe Perrault qui nous présentera donc ce festival Spiritus Acro qui va se dérouler demain du côté de l'église Saint-Roch à Ajaccio. Et juste avant, un peu de musique avec Stevie Wonder.

Bonjour à toutes et à tous, car amigi contento di ritrova bedi bassa sta vina esetimane sto principio di dopo mezzogiorno con voi. Allora un triga de dento, si mogui baspete, mogume, spero che ma va una bella missione fu gas o d'altronde, a Igo becquele chi on so pusso di secondo noi e chi a noi sempre con tonca possibilità d'anda a sta a sente o ribio l'emissione. Allora con Nicolao di Giacomi e con Adegnica e con Julie Nicoli a nostro delè nous sommes qui et quoi à squadra qui oggi è ben imposta et Pierre Derbarola un trigade dante ma après l'émission négo groupe Tiardilune et cougon fine exemple.

0: Confine exemple, Tchardi Luna, allez, ouvrimons à intervenir à Passau. Et Giuseppe, Giuseppe, bonjour.
1: Oui, Wanka, bisaluto, sono d'orto.
0: Ah, allora.
1: Non è mica parla d'orto, vai a cantare una canzone. No, e ci vuole i porri, i pomidoro, oh, po, mi sorte l'upellocci. Oggi vi canto una canzone.
0: Ah, lì, allora, con piacere.
1: Che, oggi, anche, già più non c'è lunga, non c'è mica come più isi.
0: No, andate buon, andate buon, andate buon. Allora, stiamo a sentire a Giuseppe e a sua canzone.

0: Ben félicitations, Madeva, tout bien. Qu'est-ce que ça soit une brèverie de Gonrieg à notre joint
1: de
0: Ristorier.
1: Ah oui, achète canzone di Ristori.
0: Ah, so bella.
1: O Zomer o a joint tout.
0: Ah, a joint tout est belle, hein.
1: Ma come la vie già cantate. Boh, ho io anche quanto mi date nanta 20.
0: Non t'ha 20, 21. Ah, yeah. Non, non. E poi, prima, diciamo, mi piace una canzone, l'avete cantata, eh? È una canzone ai Ristori e una delle mie preferite. Dunque, così, sono obbligato a darvi 21, mica sotto, eh?
1: Bon, allora, luni.
0: Allora, la prossima volta, se lui arriva a nostra gioventù, poi radio un cugula sino a 21.
1: Allez, aspettiamo.
0: Ringraziabile. Ah beh, già beh. Così bella maniera per aprire l'emissione. Donc, Giuseppe e sa canzone di Gian Piero Ristori e cosa ludo con rispetto e amicizia. Aspettiamo, se qualche sia di gente che canta rivega nostra gioventù, così allora avrei di 21. Intanto, Gian Paolo Boletti con un filo e melodia e Piede a Barola 04 95 38. Oui, bintioui, bintioui. Aspettiamo, sappia di che è l'ultima contunque di una settimana che dopo durante 2 anni si muovrivi. Più di questa, mi ne ho una settimana che è bene. Bon, sarete con Arthur Soninas. Allora, per passare un astone, un momento insieme, aspetto, 04 95 38 28 28.

0: sta gamma. Boh. Ah. E ascoltando un nostro amico di Seppu,
1: è buttato.
0: Ecco. Non mi sono detto, boh, ci siamo compi. Comunque,
1: no, ma poi conta per passione, quello che è importante o più importante. Si va a piacere, ci va a piacere. Noi a tempo,
0: è vero, è vero.
1: Contate mica voi, io chi cantate, no?
0: Ma
1: per piacere, a voi si vuole francare, è da bevo che mi comando qualcosa, no? Se voi ci volete fare piacere, questa ci faccia piacere all'occasione.
0: E poi sono fortunato, conosco le due persone, quella che l'ha cantato e quello che l'ha scritto.
1: Ah, conoscete la storia? Allora siete fortunati in vero.
0: Bon, riveniamo al soggetto che voglio parlare stamane, che aveva in capo. Come sapete, la nostra lingua, la lingua corsa è ricca, e poi passando per qualche viura, c'è sempre, non è mica a parola come, bon, sono sempre in traccio di fare un paragone tra il francese e il corso, mi scuserebbe, ma...
1: No, ma perché?
0: È vero che parlando 30 anni francese, bon, avevo sempre qui in capo.
1: Donc, ah beh, è normale, l'avevamo tutto il francese in capo.
0: Forse mica tutti,
1: ma a 95%, eh?
0: E poi allora mi sono messo da voi qualche anno a leggere qualche libro, dunque poi mai andato a scuola, ma di poi a leggere.
1: Ma questo è di un fenomeno che si basa con delle Bibbia di Bacione e qualcosa, tanto leggi di Nantes, è normale.
0: È vero. E so posso dire così, sono cascato in una parola che mi ha fatto riflettere appena. A frase Zana mi ricordo più, ma è piccole parole, so. Stomo ha fatto zoio, scusatemi, che Stomo ha fatto zoio su violo.
1: Penso di Gabi che si è piaduto d'affetto per succedere e è diventato berrello quasi un fiore, questa è l'idea.
0: Se vuoi volete la storia tratta di un non so se esiste la parola, un'adozione, una o va tutto da adottare un cidillo.
1: Non so mica d'altronde come si dice adozione, ma se qualche sia ci può dare un...
0: Giusto per dire che ha cercato, perché quando l'ho letto questa frase, mi sono detto, ho capito l'uso, ma mi sono domandato la stessa cosa che vuoi dire. E poi on l'a du drôle.
1: Alors forse che può fare una bella frase dicendo stile la du riconosciuto come un moviolo, admettiamo, o allora adotta, sarà forse adotta, mi posso mica, io non la conosco mica, dunque...
0: C'è la parola adotta, che viene del ladino adottare.
1: Avevamo un nostro.
0: Adozione, non esiste mica.
1: Allora, dopo piuttosto che di adottazione, forse adottazione, allora un adotto può essere un adotto, no? Un'adozione può essere un adotto. Non so mica, rivletto così, l'amponadia ne brovite, ma rivletti mon sam, ben ou bien j'ai. Non, francamente, gusti, fora di, bon, se bom idee che adotta esiste, può essere che, forse che, un adotto, può essere considerato come au senso d'adoption, ma ça bête, questi domande.
0: No, ma giusto per paragonare au francese, perché adoption può adottare un cane, un mulatto.
1: Avete ragione, un'attitudine, on peut adopter l'attitude aussi.
0: Ecco. E allora in corso avete la parola quantunque l'ha fatto meglio.
1: Questo trovo che è veramente magnifico,
0: Stomo l'ha fatto zoio, era scritto così.
1: Allora, se lo si tratta di un sidello, dunque sidello l'ha fatto zoio, admettiamo. D'accordo.
0: On era mica o violo di
1: Bersona.
0: E poi se piado d'affetto per elle, per persona, e poi mentre

0: voilà, mettre à l'étour, mais à du lait tout bien, mais quand tout est mis au détour.
1: Eh ben, c'est renforcé à Biobala Manera di, hein.
0: Ecco.
1: Voilà, penso che più bello che qui, più forte che qui. Allora, se esiste a dotare, d'accordo, ma ho fatto di girare la così è ancora più bella.
0: Ecco.
1: Tant per me. L'ha fatto uso. E beh, senti, ha già cercato di ridere nell'occasione. No, ma è importante, vedi. A mon parade, e trovo liberamente, dice tutto di usanza di quando una persona si è gira a dubbia qualche sia, giusto appunto. Io ti faccio meglio, l'ha fatto uso. Io trovo che enfin, forse i nostri amici non digeranno mica come noi, ma mi stonerì, eh. Je tourne rien.
0: Tu manques. Bon. Ben voilà, juste Pepe.
1: Non, mais bien, merci parce que m'aide en parado qualcosa et franchement, je suis content.
0: Bon.
1: Viens de qui j'ai mis qu'un herbacé à Madine quand on barricade, pied un café, figlia d'appena oggi, le guarda di Austra famiglia, c'est sempre bello et tu as guarda davanti. Donc, è devato un di gambia di barret et di telefona.
0: Eh? Ecco, no, ma quando mi sono arrestato tutto andava bene.
1: Yeah, non è che dopo che bon, è che dopo. Ah,
0: hai morito sorriso, diciamo.
1: Si muove tutti gli stessi, di carne d'osso, sempre di fare, e disintimi, è così, è a vita.
0: Ecco, e poi per la storia di l'acqua, normalmente da qui a poco in Bezzania da più, penso.
1: Ah. Adabio, tutto un giro, ma mica dentro, ma mica nel paese stesso.
0: In casa vicina lì era piove.
1: Allora, eri in paese, in Orezzo fa la rondina. Qui oggi in Bastia, Bibarlo, l'ampuno ciuvora, bego che il tempo è angoscioso e più sui già penuccia. Donc, quelli che là non la verranno da qui a poco, forse.
0: È vero.
1: Bon.
0: Speriamo.
1: Per buon modo.
0: Ecco.
1: Bon, merci, ringraziabile, una bella fine di settimana. E a sente, ci si vuole. A beige.
0: A beige.
1: Allez, andiamo in Orezza, Guamade, poi passeremo Bealada. Amadou, salute.
2: Saluto io a te e saluto a tutti quelli che sono passati. L'emissione ha principiato magnificamente. Ouais.
1: Tutto va bene, mamma?
2: Sempre così. Un segno è bello conosciuto, sempre così, è preso ne canta, un è fiero che credo che vanta.
1: Bon, ecco.
2: Saluto il nostro giardinaggio.
1: Yeah, ma ci ha fatto piacere questa canzone.
2: Se lo faccio direttamente, che lo faccio a uso orto, un temeraccio traimento.
1: D'accordo.
2: Eccoci.
1: Allora, così no.
2: Allora, vorrei ringraziare tutti quelli che si sono manifestati per un Natalizio.
1: Allora, sono passato d'accordo.
2: Non l'hanno fatta, non è mica mal fatta.
1: No, allora mi ne bento. Ma allora, non è giusto passare nulla, non ti ha fatto. Perché a spesso è vero, non ci penso mica, poi non è mica un coso di età. Ma quando è passato, non ti ha Facebook, ne approfitto per pregare di a minima e cosa fa, ma non è giusto passare nulla. Dopo sapete le custi so che ridiamo gli algoritmi un giorno è così un indomani è cambia tutto ecco. Ma fa
2: l'anno crescono gli stessi
1: ma si è sempre un giovanotto
2: ma sono stato alla sua
1: mica come bumade di o allora come bumade di un nostro amico
2: eccoci qualche parola non ta un corso.
1: Ah, yeah.
2: Due si corso.
1: Yeah.
2: Per esempio, due si andato, due si corso.
1: Non hai giappa,
2: Due hai giappato. Mm. La corsa rutta.
1: Ah, perché si è passato...
2: La scappata bella.
1: Yeah.
2: È corso una voce.
1: Una ugiada, cercavo.
2: Una ugiada. Questi c'è corso un fuoco, non si può dire.
1: Pensiamo alla famosa canzone di Rocchi, corso un fuoco.
2: Dopo una corsa a tutta battuta.
1: Allora, una corsa a tutta battuta.
2: Una corsa a tutta battuta in francese sarebbe un sprint.
1: Un sprint, d'accordo.
2: A tutta battuta, a Pozzontano.
1: C'est plus mal. À Pansanter, ils ont des borides à ça, nous, hein, à oui. Boédé.
2: Quand vous êtes à Pansanter.
1: Ah, vous m'avez à Pansanter, vous voyez, qui est un témouris. Oui.
2: Comme la histoire de notre ami Lorenzo.
1: Oui.
2: Sosso cacciavore 91 anni, vous priez.
1: Ah, tirerait de ogni umenico.
2: D'accord. A moneda in corso.
1: Ieri si capisce, quella che gli ha ubrata.
2: Giustamente, sta moneta non ha più corso.
1: Non ha più corso, non è più duro, ieri.
2: Non corso in l'anno.
1: Ieri.
2: Si può dire di no. A malattia seguita uso corso.
1: Ah, ieri, di no, ieri.
2: A più corso più poè. A più corso più poè, in francese, a perdere l'enne.
1: A più corso non t'ha un corso.
2: A più corso non t'ha un corso di Paoli.
1: Di mettimo, ieri. Bon, corso, corso, déjà, on a dit, on est bon, Gusti. C'est d'altri bonnes noix adjustées, comme piège.
2: Bonnes noix adjustées, alors bonne va.
1: Bon, Giovanotto, alors, vi prego una bella fine di settimana.
2: A te tanto.
1: Allez, a beige, ringraziabile. E lunga e bella strada vi urida, a beige. Andiamo in alada, aspettiamo dopo a nostro amico Giuseppe, poi di partecipa 04 95 31 28. Giuseppe, buongiorno.
3: Buongiorno Ivanka, buongiorno a tutti, a Nicolà, a tutta l'equipe di SFM.
1: Nicolà è qui, vi saluto di nuovo, ha fatto così di Gabo.
3: È cresciuto, cresci sempre.
1: Ah, è bello, e lui non è assuato, eh? L'hanno assuato un melocciore, al momento tocca un coso, un plafond. Mica un plafond, si c'è mica un plafond. Non parliamo mica di Sabor che dopo tutto vanno a telefonare per dire a Zoya questi. No, ma ognuno dice come loro il plafond.
3: Allora, prima felicitazione a Giuseppe, ha cantato una bella canzone.
1: Ah, quella di Ristori.
3: Come si dice in francese, chapeau bas.
1: Ah,
3: come si può andare in corso, chapeau bas.
1: Oh, c'è mille maniere, felicitazioni, bon, questa è la prima che mi viene così. Ci rifletti un sempre, ma...
3: Prima Martino
1: parlava a duttà, esiste la parola. Mi barria.
3: Non si è vero che non mica sai.
1: Non si c'è dentro.
3: È vero. Ma io avevo cazzo un dizionario, prendo un buon cinque, c'è. Lui a duttà, un CT.
1: E così no, a sua maniera lì, l'ha fatto uso, è bella in noi.
3: Sicuro,
1: è bella. Donc, a tutta esiste, d'accordo?
3: Allora, oggi è giornata di canzoni, allora io sarà giornata di cuore. Una cosa che io conto da vostro quando tu eri in vacanze, in Paolo. E dopo non ci so che mi hanno chiamato, faccio qui se ciò che tu racconti quando succede Juan Carlo. Allora, conta radio. Mi piacerà, ma non faccio nulla.
1: Allora.
3: Giustamente il tempo di processioni a fare dei tempi, un conto di tempo in tutti i paesi facendo le processioni dopo paesi e si sempre qualche capito una piccola isola un poco più lontana qua, e si invitava ad andare a fare dannati 50, 60, tutti i famigli del paese invitavano i suoi parenti e un cuprete sicuro erano cupreti, boh, era magnava. C'era un prete che aveva mangiato, se l'aveva saggio, ma si può dire, perché cosa è una volta da dire, per gli anzi si dice saggio.
1: Piuttosto che il teccio.
3: Per l'animale il teccio, ma invece era veramente il teccio.
1: D'accordo.
3: L'ho fatta in processione, andà con altre capite, un po' sopra i paesi, ma quando si sono giunti, entra in chiesa, e aveva talmente mangiato che aveva bisogno di sorte di fare ciò che c'era a fare e dice il sacristano bon, appronta tutto e non aiuta per 5 minuti e poi urto allora vai faccio i suoi bisogni da macchia tanto papi igienico quindi un pezzo di muccio così bon, faccio come dopo per nettarsi gli entri e poi quando dai era cominciato a aprire i cassi metti le mani così davanti a un naso facciullo oggi so che come già va oggi a fare allora come gli va per dall'Ustia, quando gli altri si presenteranno a papiglia all'Ustia.
1: Ah, yeah, be-
3: a fede, o oh, signore, dovete munire, o oh, signore, ci stai sento, ti senti come un porco, va, ti sbrogli.
1: Yeah. Sbrogliati.
3: Affinché far dei ame, se potete tu un colpo giù, aggiuniria, o oh, signore, quantunque, ma me che abbandonato. Ah. All'Ustia, la chiamata, da mani manca. Così, uno annanto all'altro e un poco d'altro, senza toccare, io sto così da puntare un rito la diamandata. Niente, ne apre la bocca, bon, allora io gli avevo in da me e si comincia. E tac, tutto il mondo sta su, uscì, nemmo.
1: Beh, un dice nulla, si passava lì.
3: Tutto si passava lì, però poi, io ho avuto un giorno un poco più, mica... Vabbè, nel paese c'è sempre qualcuno un poco. E qui su Monta io ciò che si chiama francese un bel delievre.
1: Ah, d'accordo. Io.
3: Ah, facevo come gli avava, tipo si avvicinava, ma lì, qui una io, si avvicinava, piglia Russia rimane, a domani che sentiva uno, ha lasciato un bocca. Ah, e sorto, tipo sorto, ma un prete va già, finalmente. Tutto si è passato bene,
1: yeah.
3: E quando tu sorti c'era questo qui, l'ultimo, che l'aspettava, diceva, ma di là, uso cura, l'ostia chi è? Ah, faccio un uomo figliolo, l'ostia, sai, un corpo di Cristo. Faccio, bomba, giù capito, allora io sono cascato in un tuo culo.
1: Che vuole da giustacco?
3: Una buona. Mi scuso.
1: No, mi scusa di me che ce l'ha riduta, allora sì. E poi sono sicuro che sono ancora capace a contare questa più tardi. A contare di un amico, io. D'accordo. Bon.
3: E gli stessi che sapete, dai un di no. Cioè, io mi stanno con il prefetto, allora il prefetto giugno, ma io dopo mangiamo, e dopo non andava mica a messa, perché bom, era un uomo pubblico dello Stato, non poteva mica andare a fare processione, e si volta verso Umero, c'era Umero, Priti, gli dice, quanto un francese sicuro, dico, ce ne sai alieni del vostro paese? Perché su prefetto, bon, tanto sapete, qui non c'era nulla, giustamente dobbiamo andare a Montpellier, a Charenton, c'era Gallagila, facevo un'inchiesta per sapere un po' se doveva fare qualche battimento, quindi no. Beh, come rispondi a me che poi se vuoi fare verso il prete facci. E sapete, il prefetto, sai, il prefetto che lo manda, se tu ci assai e vieni, che so. Ah, un prete va già oggi, giorno di chiesa, di processione, può essere che saranno quelli che i credenti, quelli che credono. Ah, lo rumore, se vuol dire il suo prefetto, poi ci sapete qui, tutto il mondo è alieni, anche io e il prete. Ah, il prefetto mi ha detto uno che faccio bombo, sta va.
1: Sta va. Siamo in una zona, tutto ci passava.
3: Allora è bello, l'ultimo giorno della settimana, gli ho detto bom,
1: eh beh, gli ha devo attuare.
3: Buona settimana, la prossima settimana.
1: Ecco, è Artur Solina, se chi sarà con voi la settimana che viene. Ecco.
3: Parleremo in carciura.
1: Yeah. Oise, portate vivi e obiagere.
3: Saluto a tutti.
1: Allez, a beige. Andiamo un corti, passiamo a ridro a Gabi, cosa lo dem. Gabi, buongiorno.
4: Buongiorno, Ionca.
1: Salute.
4: Gabi, tu conventuano.
1: Ah, aspetta, adi arrivi. E ridroemo subito a Gabi, chi ci chiama da un convento da Alandu.
4: Mi ringrazio. Allora, le mie cose, poi sono stato noi un buon analizzo, ma
1: Della
4: gente sa qua. Dopo la giornata che è stato attento al contro sportivo, felicitazione per qua. Hanno fatto un macchion.
1: Ah, felicità. Ah, perché mi sentivo male, Gabi, mi scuso.
4: Allora, così va bene.
1: Ah, yeah, yeah, sai me, yeah. Ci dici a Denantau no. Sporting, sai ho capito.
4: E felicitazione alla squadra sportiva.
1: Ah, si sono battuti, riserva. Ah, si sono battuti.
4: Si sono battuti, con un bello spirito corso.
1: Yeah, yeah, no, no, e poi hanno giocato abbastanza bene. Cioè,
4: yeah, yeah. Hanno
1: e poi c'era un penalty e mentuato, boh, francamente non c'è che l'arbitro non l'ha mica visto, eh?
4: Non l'ha mica visto, ma
1: questo
4: siamo abituati.
1: Ah, yeah. Venuto per creare, yeah.
4: Boh, dopo la felicità, i nostri chitarristi la rimane.
1: Ah, sì. Yeah.
4: E dice radio che il paese dei corti ti hanno preso i chitarri mandolina.
1: Mandolina sa, yeah, sono conosciuto.
4: E ho conosciuto a tutti i caffè. Quando vai a dei caffè, chitarre e mandolina tutte le sere.
1: C'è un bello festival in tutti gli anni, eh?
4: E il festival che da 10 a Crucia, abbiamo conosciuto. E da noi all'Oasis, di Uyu, e host, tutte le sere, ai miei chitarristi conti.
1: Ah.
4: Tutte le sere.
1: D'accordo.
4: E malheureusamente se ne sono andati i giovani. Sezioni giovani, sono tre di chitarristi, giocano all'Oasis e sono per tutti, allo strumento dei giovani giovani, ma di una persona per lei.
1: Si capisce, si capisce.
4: E dopo io a Giuseppe, felicitazione, vado con sonno.
1: Ah, sì?
4: A Giuseppe Marigno contro chi vuole l'acqua. Fa piove. Canta mica per farci vedere.
1: Ah, pensate che di un...
4: Vuole l'acqua per sonno.
1: È solo un affare personale.
4: Personale, io mi guadagno appena.
1: Allora, li prego forse di riesce a avere l'acqua.
4: Ma rimane più su un buso, ma è più se che bustano, che è una storia mica più su.
1: E sei localizzato, anche due noi.
4: Localizzato, questo. Allora voglio mandare un saluto no? A lui stupido Antone e gli prego una bella salute l'ho conosciuto Nancy Rossi Brede Diago l'ho conosciuto in corte per Sant'Evo e tutto allora l'abbraccio tutti gli prego una bella salute che lo ridoni donne che hanno visto a 10 agosto bisogna di vedere come è
1: ne faccio altrettanto io.
4: Allora va. Dopo che ci faccio con Marche perché dopo me ne scordo
1: no ma è fate vedere il mercato.
4: Allora, dopo vogliamo uno che parlava di cosa per compagni i tempi.
1: Yeah.
4: E beh, era visione polizione voce. Allora facciamo di qualcosa che quando ha cominciato a confare nei corti, le nostre possessioni di Uyu Santo, Benderi Santo, Sante Uva, si visione in notte.
1: Yeah.
4: Perché oggi Sante Uva ha visione come si
1: Lo dice noi in maggio, se mi sbaglio.
4: E così e Bagliaicchi quando attraversiamo a Ville dei Corti con l'Ambero Piace per salvare Corsi l'avvenuta di Verace tutti i cacciavori i corti, i balconi, i finestri erano tutti illuminati tutti illuminati l'ombero oggi l'ultima posizione che ho fatto sono scherzi versione e finito che so illuminato
1: appena commento vedendo e noi no, per Uyu Santo è vero che mettiano i luminelli non te finestre tutto che bon, oramai c'è meno un mondo che ce n'è di meno ma si perde l'uso di noi di mettere un luminello peccato
4: è un peccato e dopo vai che nei tempi quando la restiamo a vedere i lumi sarizzano l'ombre davanti ai caffè e i ristoranti si scabbiano facciano la soialetta oggi ha già visto l'ultima possessione come donne i giovani a posare mangiamo insomma figliano manca possessione e sono uso
1: aggiusterai che sarizzavano si scabbiavano no? E poi si segnavano
4: e stanno seguitando le possessioni parecchie o seguitano con noi da lì perché non abbiamo mica fatto tutti ma si seguitano parecchie con noi hai capito io ancora allora
1: Idem pi Gambia nu e peccato perché bon voilà.
4: È un peccato perché erano estrusi e sua mantenere ma i giorni tutto sui educali si buona lì de mi casa non mi.
1: Esattamente.
4: Non è nato imparato.
1: Berghi forse chiamento ad una trasmissione
4: è mancato
1: qualcosa
4: C'è qualche sia da lì.
1: No, è giusto adesso che l'avevo fatto.
4: Volete una piccola storietta.
1: Allora, e vendere, sapete che vendere.
4: E poi voglio qualcosa per voi.
1: D'accordo.
4: Allora, io ho un creatore che va buono, che so cosa in casa, e così dirlo per le due buone di mio complesso. Allora, cosa mente? Le due buone cause di mio complesso. Ah, Mosuccio, sai questo, quando era militare in tempi veri la giubbassa. Ah, mi dico, vieni, non sto andando con il gioco. Lei cerca, l'hai mai tu.
1: Ah, io mi aspettavo mica una risposta, d'accordo.
4: Ho detto, lei cerca, l'hai mai tu.
1: D'accordo, no, mi aspettavo mica una fuori così. E poi essere ancora a caù dai giraggio
4: allora un altro gioca a volta c'era un violino a buone e un violino e un buone a bassonuccio c'è un violino lì un mando a poco mai vado per cacciarti tutti e quello lì sai era qui hai una mazzetta hai già un colpo io la mazzetta si è rotta. Venuto dice ma che badolucci. Ah, la figliata. Ha detto a coscienza non era mica una volta, se no la cacciare le dame fa tutte e due.
1: Già sei illogica, eh? È vero, no, ma c'è una forma illogica adesso che lui so che lo risponde.
4: Allora, io ancora, poi allà a regione ho lo sta mica ghiaccio. Come si chiama? Giovan Santo.
1: Giovan
4: Santo. Mi chiama Iaccio.
1: Da Iaccio è chi mi strasi appena non temo e mo a Gans. È Giovan Santo, è cosa ludo.
4: Lì ho ragione, siete pagati gli stessi per te le bagagli.
1: Non sapete mai cosa sono pagato, non sapete mai.
4: Che siete pagati, mi pagano a cuoco.
1: Io dopo è vero che no per questa che vedi ogni volta che no ma di amica giustificata di guberia ma è vero che è mo avuto una noi avevamo la chance di avere un statuto che ci permette di avere assai riboso forse che pareti con ragione di Gerano che è appena troppo ma che poteva là ci ho leggo i bio
4: se vuole dire se ne avrebbe bisogno
1: ma no bisogno no onestamente no accanto a certi
4: no non
1: trovo io praticamente manca appello, il contrario è fatto con passione e piacere
4: donc per questo voglio dire a me
1: voilà donc
4: Ah,
1: beh, vi ringrazio. Donc, avanna di due contro me, eh? Attenta o terzo.
4: No, io sono quello che era già bene. Allora, bon. Faccio voi, buona settimana.
1: A ringraziamento.
4: A quella madre.
1: Arthur Solinas. O giorno. Arthur è già venuto. Oh, parecchie volte. Hein? Appena meno si pochi tempi, ma io mi avevo rimpiazzato anno l'estate e no. E li vuoi parlare di ciò che la vi pare, o tipo da capo a tutto. È forte.
4: Allora,
1: Gabi, è Maridro il vostro paesano, Stefano.
4: A Stefano ti dico così, mi sono scordato di lì. Ti ho messo qualcosa, è vero.
1: Ah.
4: A Osciola ti ho messo qualcosa.
1: Ah.
4: Ma fino a quando l'ho spinto, un po' di tempo.
1: Abbeci. Allora, giusto appunto, andiamo a fare passare la parola a Stefano un cotto. Oh, Stefano, buongiorno.
5: Va bene, ça va.
1: A ringraziati per a dopo esi che tu mi hai mandato.
5: Mi viene molto quando tu mi vieni, che mi ha ringraziato.
1: No,
5: che... vabbè. Tutti qui colpe per do bello, ma mica ui, giù capi un cambio amico, non ti chiedo.
1: Spiego che lavora così.
5: capire di quelli che facevano un molto buon setongo. E se sai, mamma ha aspettato 9 mesi, aspettavi appena anch'io. Poi quello gli ho mandato un ero che ha detto.
1: Ah, ecco, ti vedi poi che è entrato di voi. Questa...
5: No, ma dico, ti dico.
1: Un c'entro questi io. Un c'entro io.
5: No, che ciò. Lo conosco a capire, ma cosa ha levato capire?
1: Ah, d'accordo, d'accordo.
5: Io non ci dico mai capito. E poi capisci poi a volare, è finito tutto il tempo.
1: Ah, e perché oramai voglio accostare, ragione, o si può mica ridere tutto, e poi ce n'è che non hanno mica il gozo di appena esistenza con la fariseria, voglio io, è vero?
5: Questi giovani vanno a sette buoni appena, ma si vengono tutti allo serio, si pagano tutti i cosi.
1: Non capisci non mica, forse tutti a... ancora è cambiato, la maniera di
5: vita. Conoscere mica la vita, non vale la pena. E a questi qua che non abbiamo conosciuto noi, ma non usciremo più.
1: Ah, ma questa è certa, questa allora è certa.
5: Sì, che lì che non posso, che li volano, e così la fa.
1: Ma ce l'ha inventato forse un mondo nuovo, abbastanza...
5: Ubbiati per le rete sociali, fargli tanto cosa a mano, tanto a tutti questi caffè, sono 15 giorni che portabili a mano e non discutiamo con i fratelli.
1: E ma pure i parenti in nuova, wow, oramai tutte generazioni, mica adulte, ma pare ci sono tocchi in nuova, mica sono lui i giovani i gocce. E così. Ci basso di noi, di noi a spesso sono non tu telefoni noi in nuova, mi ne abbego.
5: Ma tu che mi chiediano come uno scamico. Non
1: capisco come piano, vedremo tu. Ma perché non so mica yoga di piano, così no mi metti a suonando i piano, eh?
5: Boh, senti. Hai già recitato una poesia di Juan Piero Ristori.
1: Ah, ora.
5: Juan Piero che tengo cara, sai.
1: È fortissimo, eh?
5: Uno dei gran poeti. Eccoci. Allora, un montagnolo. Qui l'uomo è montagnolo, come l'antico mufrone.
1: La conosco.
5: Nasce e poi si leva solo, da Nimusi la ciampone, da Lornano fino a Colo, dopo Dio e Pagione. È fiero come l'altagna che vola sopra un cinto, l'orizzonte in montagna, termine di Osacinto, tra Orizza, Giuse e Cagna, da maestro Barebinto. Libero come vento, chi allisce l'alte sponde, canterina a contento, come un piccio in delle fronde, o so sguardo dell'argento, di luna nentra l'onde. Franco come l'acqua fresca, che l'ueia è sorgente, e pare corre un pezzo esca, chi si incende se lo sente, parla sempre a scimmesca di si luoghi l'altra gente. Sudo come un castagno che orna ogni contorno, a terra quanto un calcagno, un stazzurello in un scorno, in quell'altro un cadagno, dove lo vide un soiorno. Come l'elera maligna s'appicca a ogni deppa, fermerà in prima linea sto corso di bella steppa, che è come a rimigna, più si strappa e più rinceppa. Eccoci.
1: E allora Marie Gourdouin di sa poesia perché gli ha avuto l'onore di Drawaya appena c'è di fare un film di un Pedro Ristori su Parecchiani in Darido e aveva scelto sa poesia giusto appunto io Montagnolo a Mentuada abbiamo fatto una sequenza no film e ero Marie Gourdouin era davanti a finestra e filmavamo come una vece che faceva un specchio a Mentuada e ero leggia rigidava sa poesia magnifica di un Montagnolo. Dunque sono belli rigori, sono belli rigori. Ha ringraziati per tutto.
5: Per tutti quelli che sono passati e quelli che hanno avuto.
1: Un piacere, un distiordio.
5: Amato da sempre, mi faccio piacere.
1: Amato è in tura.
5: È stato a Castagnino quello.
1: Yeah.
5: È meglio così, mi dice.
1: Ah, è sempre meglio.
5: A beggi.
1: Beh, senti, non siamo mica qui, insieme, trovi. Da qui a poco mi ritrovo all'attualità con... Alexandre Sanguinetti, intanto, forse c'è possibilità di avere un'ultima telefonata, però non l'avevo mica, ma se la viene avanti al giornale, abbiremo così, no? Abbiremo giusto. Intanto, buon evento, ti vego la mia bandiera.

0: Montagnier, à Manet, en tentant avec le groupe Avilet à FA, joue la Drasision, le poche de guérir de Manton, qui s'y droit, n'a une sous la, ce qu'en temps les bons diors, non. Salut à Boy, salut. Tout va bien, Béringrazio. Et Boy?
1: Béringrazio,
0: yeah. Ah, un bon temps tout longtemps, non? Ma Gio!
1: Qu'est-ce que c'est qui sont vacances?
0: Yeah, Ainde, 17 ans.
1: Et qui on est? Excusez-moi.
0: Alors, yeah.
1: Salut à tous nos amis.
0: Yeah.
1: Et bon, francamente, je savais même qui dit bien où il est. Donc, à juger, écoute, qu'est-ce qui est été rire, enfin, ça me casse les ailes dans un pays où on a eu la radio compte, mais bon, j'ai le
0: monde. Non, il y a des gens de gosses, mais va derrière, déjà.
1: Che c'è una
0: zeta
1: che fa la
0: mai capito. Beh, è vero che oggi c'è assai. C'è di noi, voilà, c'è di noi assai rischi che radio loro. Per quelli che sono abituati, fa dei buoni perché in certi luoghi ad avvalà normalmente ad avvalà grosso. In certi luoghi è annunciata così.
1: Allora, oui, mi sa una cosa mi si è ascoltato. Un saluto a tutti i nostri amici e a tutti quelli che sono passati e l'auditori.
0: Yeah.
1: E alla nostra squadra, mi scudo sempre.
0: Bene fatto.
1: Dunque, a si passa in un avion che è in pericolo, che è in fuoco, e in un altro avion, un avion luccio, c'è un intellettuale, un fiorino usato a caro e un pilotto.
0: Yeah.
1: Ma non c'è che non c'è tre paragutti. Così che si dice paragutti.
0: Paragadudi.
1: E dunque ubiluto ne via uno e salta. Intellettuale dice: ma io mi scuserete, ma se l'uomo più intelligente della pianeta, cioè a tutti i fatti cosa avevamo vita, perché un mondo
0: ha bisogno di me.
1: Bisogno di me, eh? E invece uomo dice suo violino, guarda, so bici, caro violino, hai tutta la vita davanti a te, pia l'ultimo paracaduto. Allora il violino rie e dice, uomo ti chiede amico, un po', l'uomo più intelligente della pianeta va in esalta qua a Moisaccia.
0: Questo è bello. È fine questo. Non dico mica che lui c'è una morale, ma
1: no, ma facile.
0: C'è un qualcosa, quello che si. Quello più fumoso in radio ha saltato così, d'accordo.
1: Perché le
0: cioè c'è cade mica se tu perché c'è sempre più intelligente che sei.
1: No, si può saltare senza paracaduti.
0: Voilà, ecco. Ma dopo, so chi ha caio, bon. Nimo la bo para.
1: Sicura. Dunque, dopo c'è un altro, bon. Si aiuta in Bibbia.
0: Andate.
1: Viene in guanno, che siamo in una corte di uno stabilimento psichiatrico, sapete?
0: Yeah.
1: E i pensionari si bumerano. Un cane guagliano, diventasse di cuore nella corte e si avvicina di uno di elli, allora un peurito di cose di malati, di pensionari, si gala per la beggia, me l'ampallano una beggia, ma cuvredo la beggia sta incollata con la rantara e non c'è mai di casciarla, allora se ne vuole passare la porta, come chiamano, gli dice: ma un ti accorrete così? Mi ne ho, che è una casa di scemi, i cani sono in libertà, ma attaccano le becce. Vabbè,
0: andiamo. Ah, beh, questo non è. Ah, io questo non siamo mica. Non siamo mica. Cioè,
1: capilla.
0: D'accordo.
1: Salutiamo
0: il mondo, lasciate. Se volete dire un ultimo, e faremo passare la parola. Se volete un ultimo, così, no?
1: Sì, ne aiutiamo una, ma. Ci devo dire, ci faccio attenzione perché. ci sono chi sono appena...
0: Io scegli di un perché voilà, c'è mica sbagliarsi e che la finisca, dunque se non ne vedi un altro che può passare a radio abbiamo così, no? Fammi passare la parola E mi va passare la parola.
1: Fammi passare la parola.
0: A suo silenzio, penso che è sempre meglio a far passare la parola.
1: Io non so mai, sono capace di cacciare qualcosa.
0: No, vi faccio confianza,
1: no,
0: sapete?
1: No, con tu.
0: Vi faccio confianza per capiarla.
1: Per capiarla,
0: perché sono più che sicura. Antonio, una bella fine di settimana.
1: Buone vacanze.
0: Vi ringrazio. E a presto, si dia voi. A ringraziare, a beci. È un berso a Angelo, bon, le mari droit, il nostro amico Angelo è bontà. Intanto c'è Pedro in Bastia. Pedro, buongiorno.
2: Salute.
0: Tutto va bene?
2: Yeah,
0: sempre a rito. Bon, questo è allora, diteci.
2: Bon, giusto per la tua non si sta
0: italiano. Ah, è bene. Non so mica so che è accaduto, eh?
2: Ma c'è un modello fo- come in Capigorso, rivage una strada.
0: Ah, so che passa male, tra pedra nera e roba lunga, boh, è difficile, eh?
2: Eh beh, no, devi da visto.
0: Ieri, beh, a due mosso, c'è in Capigorso, dunque, abbi un intanto a strada, eh?
2: Babà, ah, oh. Abbiate,
0: ci vuole
2: un
0: 4-4. No, l'abbiate ultimamente. L'ultima volta era alle biga di Lavasina, dunque adesso 15 giorni non la più piada.
2: Ah, ma l'abbiate mica.
0: No, lascio travagliare la gente.
2: E, bon, che volevo dire, è giusto, andiamo a Lusso. Noi sentiamo, vi dice qualcosa?
0: Andiamo a Lusso.
2: E invece ci dicevano, andiamo a Lusso.
0: Un'espressione esattamente. Oh.
2: Dopo c'è Angelo, tempi fa ha parlato di yoghi, di con dei remugini e tutto.
0: Ah,
2: c'era Agiccia.
0: Agiccia,
2: Agiccia, vabbè, conducere i grossi era mia a fare un gozo da un po' contro un muro, perché via.
0: Agiccia, a ricordatemi, ah no, io confondo con le biastre. Agiccia che ci ha saltato un taospino, no? È questa?
2: Voilà. Ah, di bagni a 4, a 5.
0: Ma è quello che si trova sotto, così?
2: Un
0: gocciarello,
2: un grosso, vabbè. Questo c'era i dirò.
0: I dirò, a quel così è di gamma cubi, allora, se le... Les billes, non? Ils diront.
2: Oui, voilà. Ils diront. Et c'era une porcelaine, si diamant, à des banlieues de Gué, à Guica.
0: Ah, Hébert. Hébert, et savez des becquets, parce que Guica est forcément renouvelé en nous, en porcelaine.
2: Voilà.
0: Et parce que ça. Ah, il y a Biringrazio. Et juste, Hébert, Hébert.
2: Et ils diront, bon, comment ils diront, bon. Et d'autres, j'ai à Guica.
0: À Guica.
2: À Guica.
0: Allora, noi bon, quelle siamo generazione, non diciamo mica a Ghicra, diciamo già porcelaine, la bia in porcelaine. È vero, non abbiamo mica, in tutti i casi, i mammighe, non abbiamo mica un nome, voilà, ma oggi capisco sul nome di a Ghicra.
2: Noi quando giochiamo al giardino, questi, giochiamo al giardino.
0: Il giardino qui, in città di
2: l'Eden.
0: Il giardino qui, in città di là?
2: No, il giardino è in Bastia. C'era i due cinema, l'Eden e dopo c'era Barry.
0: Ah, qua giù.
2: E a mezzo c'è Giugana Bocce.
0: Ah, si chiama un giardino, questo è di noi.
2: Chiamiamo un giardino.
0: Perché
2: andiamo
0: qui...
2: a giocare a Balle, un giardino.
0: Ah, perché qui in terreno, in cittadina, a Piazza Guasco, e quelle di cittadina chiamano sul luogo questi un giardino di noi.
2: Sapevi
0: anche che erano due luoghi così a portare su nome, Gusti?
2: Giocare a voce, Gusti. Noi quando eravamo giucci, cinini, giocavamo a balle, Gusti.
0: D'accordo.
2: E c'era un bo, c'era un tuvone, c'era un po'...
0: Facevamo i balmi con le mani, Gusti, per lampare.
2: Ma
0: ricordo,
2: venivano i grandi e dire a me un passo Ti dirò, noi stiamo come cogni.
0: Dopo ci andiamo a. Allora, noi diciamo la casa, andiamo a gas, a più i rullamenti, sapete?
2: Ah, per fare garuzza.
0: Per fare garuzza, ma giochiamo a Cubi con. Erano un ferro, un alluminio, non so più, erano un ferro, penso. E questi ci ammusiamo a lamparinanta l'altri gubi per sciapare in due. Ah, certo, si sciappavano secche secche, eh? Non da chi di giradio urlo, mica a uccia di giradio un faro, pisava con un certo peso. E ci ammusammo comunque, ma ricordi che in Pedranera c'era una gassa, giusto appunto, quando era giovane io.
2: È vero, da
0: ragione. Ieri a strada che con la nuova paese a scuola, accanto a un magazzino lì, c'era una gassa qui.

0: Pierrette.
1: Ah, non ta. Ah, ho sabbia mica che la si chiamava così, è Pierrette. C'è di un gado in noi, ma mica, fin, senza conoscere su nome gusti.
0: Ah, noi
1: chiamiamo Pierrette. Beh, Pierrette,
0: e Usolo di no.
1: Usolo che ci li ha fa Usolo?
0: Usolo c'era i soli di Uvonadi.
1: Ah, iei.
0: E commettiamo un pezzo di OAP,
1: yeah.
0: E ci voleva fare il più possibile, a tecnica, questi parlano, dopo i giapponi, sicuro,
1: eh? E questa è
0: un po',
1: ma ricordo. Molto
0: pronte, dopo un po', no, eh?
1: Dopo facciamo le gabbane, facciamo le carrozze, e carrozze in pedra nera le muovate, eh? Giocavamo a Piattadela, in U, Cascascia.
0: Piattadela, Galiazzi è entrato una volta, sortiva di là, vabbè.
1: Dopo facevamo i concorsi, allora, quanto giocavamo?
0: Di Porto a Porto, di...
1: Io pedì per la passione che avevamo giocato, mi hanno regalato un giorno per Natale un ballò. Bianco e nero, ma ricordo, fatto i goio, eh? Dormia, e come giocavamo non tau gudron, non tau quadramo, e si faceva che frustava troppo il valore. E mi diceva, oh, pieno di valore, non cade mica chi, dopo, e dormia con Eno, boh, so. Oggi comprate, quando un adio compro a un moviolo, vedi, le reazioni sono tutte cambiate,
0: eh? Giustamente perché dopo c'è un corso bello, e c'è un gomma, sono mica boia del
1: cimino. No, questo è Margot Dumini.
0: Guagnemio allora, ma c'era Avuna, sta Avuna. Piato un ballo Cavuna quando più io, vabbè, mi ha sentito. Ma cosa era? Un coglio, dopo si sgonfiava, si crepano,
1: yeah.
0: Si buttava il duvone e bandiere uscite.
1: Ah,
0: e sgonfiano.
1: Eh beh, i primi volo come quelli che abbiamo dovuto, si buttava a cambiare uscita.
0: Voilà. E andavamo per mica gli usci vorostati, come vuol dire, andavamo nei macellai, piamo un grasso questi,
1: e chi si scagliava tutto il goio questi? Tempi cominciamo a dire tempi fa, noi facciamo in noi. Si ricorda questi per me hanno 45 anni,
0: per me allora
1: non lo so, ma
0: più contato,
1: ma è tanto che mi ego passa da furia tutto questo.
0: Io ho detto l'altro giorno, sono passato da un tuo specchio, ho detto, uè,
1: quali?
0: Quali?
1: Così siamo sempre in salute, noi e i nostri, dopo...
0: Noi i nostri, ma dopo... Appena egoista, ma con tutti i lati.
1: Ma di sicuro, dopo pensiamo ai nostri amici, tutto questo è qui, ma io un voglio malanimo.
0: E soprattutto, l'hai detto anche, cioè a piacere la risa, appena di
1: a vide è una magagna, cioè abbia la così. È già abbastanza dura, perché con le bosie di docu da i malani, dai malaie, da tutto questo, dai oli, no? Il resto, voilà, questo va a fare il conto, il resto non è mica...
0: Ma certe volte, si contrarie,
1: bon. Siamo tutti gli stessi, ci contrariamo, dovete bere un sì o bere un no, ma se riflettiamo appena, è vero che...
0: Ma ci arrivete,
1: dormo un po', questa, no, non ci faccio mica dormo, se mica qualche sia che dorma assai, questa, e mi disturba assai, bon, è così, poi deve fare, è così. Bon.
0: Per compie, la bugie, uso soprannome, fin, era Pierre.
1: Uso nome era
0: Pierre Stefani.
1: Stefani, l'avete detto già a sua casata.
0: Stefani, ma Pierre,
1: uso nome.
0: Voilà.
1: Uso piccolo nome.
0: Era il di Novello, e era Maragnolo anche lui.
1: Pigalle, a mia mamma era amica di Gidelina, già di Uecchio Pigalle, amica Ovio.
0: Riri,
1: esattamente, Riri.
0: Riri,
1: Monsieur Blanc.
0: Settore mio, va.
1: Settore
0: mio, torre meno un quarto, si mettiamo dos corno, usò da urino, mangiava e lasciava il contuore.

0: Bon. Quoi vous dire?
1: Coucheté Dino era un autre monde, hein.
0: Ah, voilà.
1: Coucheté Dino, c'était là qui n'aiguille, qui passava, taille couche, hein. Si,
0: ah,
1: coucheté, il gouchetou, mais à bourriné bio, hein.
0: C'est bon. Et arrivons à demander qu'on a dit là au bar, ou je dis, au bar du mercat, au bar de marché.
1: Tu y arrives à ça davanti?
0: Bah, non, on ne voit ça, bah, l'arrêt, tu riches en hein. Et quand tu rumeques, hein. Et donc, bon, pendant que tu es au même sentiment des gens, mais tu es cuidé, hein, des pigales. Et que dire, quoi, je suis
1: couillou. On peut se mettre à gonta tout, mais nous gonta déjà tes gosses à mourir, à mourir.
0: Ah,
1: mais
0: ça doit. Tu es au bon homme, il a mouru.
1: Bon, è così, è così. Sentite, ho sbagliato la chat perché mi abbiamo un'ultima telefonata avanti di Dio. Bon, bon, sentite, abbiamo fatto un piacere di avessi ricordato con voi. E portate di vivere e andiamo sti giorni.
0: Ancora, e buone vacanze.
1: Vi ringrazio, vi ringrazio.
0: Sentite, buone forze, o di dolore.
1: Così
0: l'equipe, il sporting.
1: Voilà, costi, è un po' più forte perché è più giovane.
0: Corribio. Voilà.
1: Allez, au Béabège. Allez, l'ultima telefonata è quella d'Indria e Morosaia. Indria, buongiorno.
2: Salute, Anca.
1: Salute.
2: Mi chiamava giusto perché si lasciavano, mi era abituato, ho inteso un'espressione, è stato servito un coppa.
1: Ah, ieri, io non assai, non è naghese, sa di ho capito.
2: Allora, no, ma c'è mica un coppa, c'è un poppa.
1: Ah.
2: È stato servito un poppa, perché...
1: Come è bento un poppa?
2: Voilà, ed è capito tutto. Tutto perello, tutto vabbè, tutte cose, tutto, vedi? È stato servito un poppa, non mica un coppa.
1: Allora, di interessante, perché forse Gudampu, sa espressione è mudata appena, perché voilà. Che la sia Maddalena o l'altra persona, sono sicuro che hanno detto in coppa, ma forse che all'origine...
2: L'ho inteso anch'io, ma sicuro, non so mica un sapio, ma l'ho sempre intesa così in paese, né noi... Sai che cosa hai avuto un poppa oggi? Voilà.
1: Ah, un poppa, ah, d'accordo.
2: Un grande pompe in francese.
1: Allora, perché quando lui dice bento un poppa, Borigi va en poupe, hein, come per dire, baiburu e rusta i bi, e baiburu lontano. Ma è servito in poppa, d'accordo. Bon.
2: Nello stesso senso, Geraggio.
1: D'accordo.
2: Coppa, francamente, di Mantesa nel paese più invece di Mantesa.
1: Ma, interessante, in tutti i casi.
2: Si sono proprio avuto un poppa oggi, vedi con lui.
1: Io ho capito,
2: In poppa, mica in coppa, voilà.
1: Ma ce qui est intéressant, c'est d'avoir, juste à point, deux testimonials. Alors, forse qu'il y en a une qui s'abigine au bio de la vérité, dopo, on la bosse mica, qui on la connaisse mica. Ma, può essere intéressante di voir au constato qui, voilà, expression, secondo i luoghi e regioni, può nous mudar et cambiare la penuccia. Et d'abord, si
2: venne. Nel Morosaglinco, Castagniccio, Mentesa, il Coppa, per noi la Coppa, ma un Poppa, poi ha più senso, è bento un Poppa, e se si è servito un Poppa, e il grande telan, un grande pompe.
1: Sarà.
2: Mi pare la Peppeluccia ha più senso che Coppa, la Coppa, tutto il mondo sa ciò che è la Coppa.
1: Ma d'altronde, un coup Gian Giuseppe rivletti a Gian Giuseppe Franchi rivletti di noi a forse all'origine di Andola Bouillavane e bon si è interrogato con quant'è l'astri.
2: Penso piuttosto che le bantu un poppa perché io non so più giovane di un tesa perché ci urti
1: d'accordo
2: da mammone a mamma.
1: Alors, Harry Denim pour... Non, mais intéressant, parce que tant que je peux observer, dis-nous, et modation et la lingua, et gambiamenti, et bien des testimonianze. Et qu'est-ce qui est important?
2: Comment
1: je suis là, c'est un pop, P-O, douille, P et A. Pop. Pop. Tutti i partecipanti, veramente a ringraziarvi, senza la vostra presenza, beh, a sapete, questa non sarebbe possibile. L'uni, tutta la settimana, l'è da abbassare con Arturo Solinas, vi faccio confianza, beh, continua a mantenere e a dare forza e fiato a lingua corsa. Sarà di ritorno da qui una settimana. Qui posso aggiustare? Allora, gira Maddalena che rentraccia di. Allora, Maddalena, ella insiste, a Gre, oui, no? Mi parla di GOP, e si servo in COP. Allora, qual è la ragione? Mica forse o più importante, ciò che è interessante è di vedere che. Nella regione, perché è stata detta anche in Novosio, credo che Gabi di noi ha dato una conferma nella espressione e si è servito un COP, ma Andrea Noero dice di un'altra maniera. Voilà. E come? Io mi trovo a mezzo e lascio lì tutto ciò che ha niente bolle. Allora, sentite, mi è mancato, ma è così, e poi vi prego più bello, e a presto si dia vuole.

0: Electric Light Orchestra avec Last Train to London. Eh ben, ridroa, d'ailleurs, pour ridroa de la toilida, et pour au magazine de Gansson à Gourse, ma brime, bibro bongo, dit ridroa à Marie-Elisabeth Ferrandini, à Fianca, d'Oda Isotide, tchana barla, dit drelingue, assez agne.
1: Salute, salute. Oggi ridroa, moi, Anton, et qui t'y va, j'ai biadia, perché parla tre lingue e ci conta come la si basa berello.
2: Io parlo parecchie lingue e so inglese, francese e corso. Usa l'inglese di a glassa. Non di tutta la scuola. Come ora di lui tutti parlano inglese. D'orte qua mia mamma parla mui francese.
1: Ma allora, come la si basa in uso gerbello?
2: Assai duro. Ora io penso che in un gerbello ci sono tre sezioni. Ci ne... A mezzo di inglese, o più grande, dopo non c'è un lato manca di un corso e non c'è un lato dritto di un francese. Infatti, dopo, i muri si sciappano, allora le parole di inglese partono in un corso, le parole di un corso partono in francese, le parole inglese partono in un francese e un corso. È veramente assai di droio in un mo gerbello guia. Un mo gerbello asa come a che persone tu a parlare in queste differenti lingue.
1: E un polemica sa resta qui.
2: Italiano vero qui che mi piacerebbe quando sarebbe grande a fare l'Allemagne. E di noi mi piacerebbe a fare spagnolo.

0: C'était Imouvrigne à Maréuel, où attention à vie de coup de vent dans nos studios. Chaque jour, il propose son regard tranchant au bol.
1: Ici RCFM.
2: Au bol. Et c'est la lingua go, ça scrivi à la lingua francese. Perché mica, puerebbe di così. Ci siamo conosciute 257 anni fa. E era un matrimonio arrangiato, incovorzato. Si è sempre stata più forte e di noi più violente tra noi due. E ho sonato viola di un mare a mezz'aere, e rea di un ladino. Sono stata detta e mica scritta, da bocca a recia e mica da più carta. La lingua toscana gloriosa mi tradava bene, e scrivia ciò che non poteva scrivere, mi denia gara. E poi si giunta du. Fiera, superba, orgogliosa, e mai proibito, mo fratello ladino, mai staccata da mova mia, e purtanto t'ha giù denu da gara quantunque, malgrado i corpi e barulace. T'ha giù denu da gara per Victor Hugo, René Char, Rabelais, per Camus e per Simone Veil, per tutti l'astri di no. Eppure, tu hai imparato ai movioli a scordarsi di aso mamma. Un amore senza raggio. Forse quello sindromo di Stoccolma. Puro, puoi parlare con milioni di persone per questo mondo. Io posso comunicare con una miliarda. Per te un mare è un muro, per me una strada aperta. E da montagne so esilio, e me so aggrotto. Allora resisto e ti porto sempre ancora a me. E i miei violi si riortano e non capiano mica sta lì a chi ci stringe. Non si dageranno mai più. Così puerebbe scrivere la nostra gara lingua gossa au bol.
1: Ici RCFM.
0: Billets d'humeur à retrouver quotidiennement sur RCFM. Dominique Landron est pour nous sur place au Festival des films de Porto Vecchio qui a repris Piazza Uilmo et il s'entretient avec l'un des invités. On le retrouve après Zazie et Speed.

0: David Bowie, c'était Heroes. Le dimanche arrive petit à petit, on adore ce jour pour se détendre, mais aussi pour apprendre. Ça tombe bien, Cédric Savelli nous propose des rencontres musicales chaque dimanche, et voici un petit avant-goût de ce qui vous attend.
1: Ici RCFM. Rosalia, in quanto a ella, abre reliquia con un'infrasata sfacciata di prima drinca, un mio cuore di una reliquia. È frustato, ruspato, stanco e sacro. È un atto di coraggio questi. Mi rauso gore consumato dall'amore e dai giri e piglia decisione che non è mica una verità ma un oggetto di culto divino. Ubezzo è un stratto di Lux, uso ultimo album, orchestra sinfonica, 14 lingue cantate, un disco usano composto e scritto in giro a vida di Zante. Si tratta di Teresa d'Avila, influenza diretta, senza complesso, non da rimeno. Come una grandissima diva incaricata sino a fondo a sta gabagida di autocanonizzarsi senza drima, di trasformare stanchezza d'amore in patrimonio. Marcena e Ello non si è mai visto reliquia. Soi gridighi che l'hanno girato in un scherzo ridicolo, ebbene, Nino de Elche a santificarlo 100 anni dopo con affetto. Rosalia, invece, non domanda nessun permesso, si santifica da sola sola, in diretta, questa canzone. Due reliquie, due origini, una ricevuta con amore dall'esterno, l'altra digredata dall'interno.

buongiorno. Sei un Camillo Pasquali. Aspetto numerosi, un martedì sera, a 8:30, al centro culturale L'Albor, per passare insieme una bella stona musicale, distinto e di gore. Sarai accompagnato da i miei musicanti e i miei canterini. Per le piazze e buon via Nanta, corsbie.com. Bigu, 29 settembre, al centro culturale L'Albor.

Buongiorno, sei un Camilo Pasquali. Aspetto numerosi o martiser a 8h30 ao Centro Cultural Elalbor per passare insieme una bella stona musicale distinto e di gore. Sarai accompagnato da i miei musicanti e i miei canterini. Per le biezze e buon via Nanta, corsbie.com. Bigu, 29 settembre, al Centro Culturale L'Albor.